0: vruća frekvencija. HRT Radio Zadar.
1: Chi si o mare? Perché non dai una niente, o sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei.